0: nansanya ne yenim se saa wo gura betumi afuro bi ne na kasa wo fon so amana ye yie ene be obi ase bi atumi ne kasa me se anche uyali income ebe yo daily income
1: oh yes o demo
0: ma men kan yi me se me shan come say
1: yes
0: o sika o benya na afim nyina enye sika o benya na dakro
1: yes o demo
0: o dakro sika ebe ti sa afim nyina sika
1: yes o demo
0: kai shan come shan come
1: shan come
0: shan come
1: shan come
0: me se me ba we di ase
1: oh yes
0: abba be di wa che
1: yes

0: verse 1 afi hana wo ba me se hana be wo ba
1: yesu di mo
0: obi be se ni dan wi
1: yesu di mo
0: obi be tu kwan
1: yesu di mo
0: obi be nyane kra
1: yesu di mo
0: obi yari be tu akọ
1: yesu di mo
0: come on
1: yesu lord